0: permit?
1: Norez, bom insane lo. Aur, kitu bor di sadre.
0: My darling, permit?
1: Are, tu inglese loita?